siesta. Ma soprattutto silenzio. Ostinato silenzio. Oltre la croce.